0: Lo, wele mo sani dai me ke fidi. You lo be nice ami mwani mo. Anaisai, di shamyangai, dai holy mino. Na lo simyo, di shamyangai. Eh, bo simino, de ache bon fudim jangai. Eh, le me fem holy mino. Na lo simyo, di shamyangai. Le me fem bo simino, de ache bon fudim jangai.
1: Yeah, man, Dele Model, I tell
2: Het is nu tijd voor Half an Hour of Love. 30 minutes with the best love lyrics on Lim FM